0: quanto gli spinga tutte.
1: Possiamo fare per il polizio di Nike, per il graffit man.
2: Okay.